stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu perché tu

Pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, p